bonsoir. Au revoir. Ciao. Arrivederci. Buona notte. Buonanotte. Sayonara. We'll see you next time.